0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Benvenuti alla tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
3: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 320900.
4: Ciao a tutti da Alessandro.

0: Galli raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
1: Casa, quante parole nuove, classificazione energetica, aria sanificata, domotica, impatto ambientale, vivibilità interna, antisismica. Argomenti moderni e innovativi di cui tenere conto per l'acquisto della tua casa, pensando anche a quanto sia fondamentale la sua collocazione. Per trovare, anche quando esci, sicurezza, salute, risparmio e tutte le comodità di cui hai bisogno. Immagina una nuova zona con varie soluzioni abitative, spazi verdi, piste ciclabili, un parco commerciale dove troverai tutto ciò che ti serve. A pochi passi, nello stesso posto, vicino a scuole, stazione e servizi. C'è una nuova zona residenziale che ha tutte queste caratteristiche. Villa Conti a San Giovanni in Persiceto. Vieni a conoscere in dettaglio una nuova concezione dell'abitare. Chiamaci al 351 75 86 969 o allo 051 67 77 847 oppure visita il sito www.giardinovillaconti.it.
2: Rimini in tutte le stagioni, movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Italia anni 60. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la perturbazione di venerdì avremo un miglioramento generale dal pomeriggio di sabato, quindi avremo ancora un po' di annuvolamenti nella prima parte della giornata, poi gradualmente il tempo volgerà al bello con maggiori schiarite nella giornata di domenica, mentre sabato avremo ancora un po' di nuvolosità sparsa, temperature in graduale ripresa dopo la flessione durante il periodo instabile. Tutto maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.
5: Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Barioni Infissi, dà valore alla tua casa. Infissi di ogni tipo, porte, finestre, blindati da esterno ed interno. Inoltre Barioni Infissi è rivenditore autorizzato di barriere e paratie anti-allagamento Rapid. Bloccano ogni accesso vulnerabile per una protezione efficace di abitazioni, edifici e ambienti contro gli allagamenti da alluvione o inondazione, creando resistenti barriere anti-acqua alta. Made in Italy, brevettate e certificate per garantire la massima affidabilità per proteggere e mettere in sicurezza ciò che conta di più. Aggiungi valore alla tua casa. Siamo a San Lazzaro, località Idice, via Emilia 482B.
3: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
4: Per me Mondorè è il meglio.
5: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
6: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
9: Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati. Chiamate il 335 81 10 018.
10: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
11: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. Clown2.0.it.
12: Sostieni il progetto Rompibulle, visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro, in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità, scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
13: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Come mai sei così preoccupata?
2: Non riesco a trovare una bella poltrona elettrica per mia mamma che pesa 150 kg.
1: Sai dove la trovi?
3: Palmirani!
1: Palmirani da oltre un secolo fornisce tanti articoli che soddisfano le esigenze anche delle persone fuori Italia. Troverai poltrone bariatriche fino a 230 kg con tante varietà di tessuti alcantara, velluto, verapelle e altri tessuti morbidi, freschi e antimacchia. Palmirani, coccola chi ami. Ad Anzola dell'Emilia 39M 051 73 38 10 www.palmirani.com.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Hai qualcosa di importante da far sapere? Non dirla, ma stampala. La tipografia Masi stampa tutto ciò che vuoi comunicare. Realizziamo ogni tipo di stampato, dal volantino commerciale al manifesto grande formato, dal catalogo d'arte al libro editoriale. Il tutto con studio grafico interno a tua disposizione per sviluppare e creare le tue idee. Certificati FSC, promo speciale e partecipazioni di nozze. Affidati alla tipografia Masi e scopri tutti i nostri servizi su www.tipolitomasi.com. Ci trovi in via del Chiù a Bologna o allo 051 61 43 963.
6: Perché noi?
7: Perché siamo gli ufficiali.
6: Perché diamo 6 anni di garanzia.
7: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
6: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
8: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
6: Ti aspettiamo.
8: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
9: Vedo, non vedo, vedo, non vedo.
10: Ma cosa fai?
9: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
10: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com.
11: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
12: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
11: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
12: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
11: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
13: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
14: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.
15: Ascolta la grande musica del passato. Radio Italia, anni 60.
16: One, due, tre, four.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Grazie Fausto, ciao, grazie di essere venuto qui questa sera. A presto.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
4: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
6: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News. Su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
8: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Vedo, non vedo, vedo, non vedo!
0: Ma cosa fai?
1: Non credo ai miei occhi. Ho acquistato un nuovo paio di occhiali da Smile Optic e quando li indosso ci vedo benissimo.
0: Ma certo, da Smile Optic trovi occhiali da vista, da sole e lenti a contatto di qualità a prezzi tanto bassi quasi da non vederli. Smile Optic, lo trovi a 100 in via Ferrarese 1. Seguici su Facebook e su Twitter. www.smileoptic.com.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna.

0: Ecco a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
1: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
2: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
3: Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna. Vieni. Nessuna prenotazione, nessun biglietto, solo l'emozione di un selfie. Sede di 7 Gold, in via dell'Arcoveggio 49/5 a Bologna. Da lunedì a sabato dalle 8 alle 18. Lucio Dalla sulla panchina. La statua originale è tornata a Bologna.
4: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
5: Radio Italia anni 60, i classici del Novecento.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza un volo, volo diventò per me. E la stagione nuova dietro il vetro

0: Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi, per noi.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Prima che la notte ti porti via. Giovanni Camerana, se non ci sei. Se non ci sei, mi sembra un sepolcreto. Questo villaggio, svanita è la malia del paesaggio, del verde idillio queto, se non ci sei. Se non ci sei, rifaccio il mio sentiero a fronte bassa, e i colli, i fior, la nuvola che passa, tutto mi è strano e nero. Se non ci sei. Se non ci sei, se non ti leggo in volto che sai che io ti amo, che irrequieto ti sogno e ti chiamo, che il raggio mio m'è tolto. Se non ci sei, se non ci sei, mi avvinghia oscuramente nelle sue braccia la noia, incubo dalla tetra faccia, e l'ora son nebbie lente se non ci sei. Ma se ti trovo, sfuggono via col vento delle farfalle, ride la casa, un cantico è la valle, un trillo d'usignolo quando ti trovo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Ti serve un nuovo paio di occhiali?
3: Da sole, da vista o lenti a contatto?
2: Vuoi risparmiare?
3: Ecco la soluzione! Spacciando Occhiali, il nuovo modo di comprare gli occhiali direttamente in fabbrica a prezzo di fabbrica.
2: Da Spacciando Occhiali troverai occhiali da vista e da sole, lenti a contatto, accessori e tanto altro. Tutto a prezzi di fabbrica.
3: Spacciando Occhiali, a Calderara di Reno, Bologna. Via Verde 5A, nella zona artigianale Stelloni Ponente.
4: Benvenuti alla Tenuta Bonzara, dove la passione per il vino incontra la tradizione e l'eleganza. Scoprite i nostri vini pregiati, frutto del territorio dei Colli Bolognesi, e lasciatevi avvolgere da un'esperienza di degustazione indimenticabile. Vi aspettiamo in via San Chierlo 37/A, Monte San Pietro. Per informazioni chiamate il 335 81 10 018.
5: Dati d'ascolto straordinari per Radio Italia anni 60. 197.000 ascolti medi giornalieri nel primo semestre 2025, con un aumento del 177% rispetto al 2024. Dati Audi Radio ottobre 2025.
6: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 3209 00. A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
7: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteriere Artù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteriere Artù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fabio in regia.
4: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte. Prego.

0: divertitevi con noi, grazie, buongiorno.
1: Ciao!
2: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
3: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informa chi prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
2: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
6: Radio Italia anni 60. Ricordi dal vivo.
7: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Notte, giorno, i tuoi ricordi e una radio. Radio Italia, anni 60.

0: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Una scuola che funzioni, la possibilità di scegliere il proprio percorso, uno spazio in cui contribuire alle decisioni e alla vita della comunità. Le esigenze dei giovani riguardano anche questo, le condizioni che permettono di costruire il futuro e di prendere parte al presente. In Francia le mobilitazioni studentesche riportano questa domanda al centro del dibattito pubblico. Le proteste, partite a settembre da una scuola di Créteil nella periferia di Parigi, chiedono risorse personale contro classi sovraffollate, assenza degli insegnanti e strutture obsolete. Dentro questa cronaca c'è una questione che supera i confini francesi. Quanto spazio trovano le richieste delle nuove generazioni e quanto possono incidere sulle istituzioni e sulle organizzazioni che dovrebbero accoglierle? In Italia questo fine settimana un'occasione di ascolto arriva da Frascati. Dal 9 all'11 ottobre oltre 150 giovani si incontrano per l'appuntamento di FQTS Giovani, il percorso promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore, da CSVNet, con il sostegno della Fondazione Con il Sud. Il titolo è Essere terzo settore tra impegno volontario e lavoro. Al centro le motivazioni che spingono a partecipare, le competenze, il riconoscimento del lavoro e il rapporto con i territori. Sentiamo Fabiana Battisti, che coordina il percorso FQTS Giovani insieme a Mattia Zunino.
2: Saluteranno questi 150 giovani che accorreranno venerdì 9 ottobre da tutta Italia Giancarlo Moretti, portavoce Forum Terzo Settore, Chiara Tommasini, presidente CSVNet, Mauro Giannelli, coordinatore progetto FQTS. Seguirà poi l'intervento di Caterina Manicardi, che ci fornirà come ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità una prima prospettiva di quelle che sono le opportunità e gli ostacoli del moto giovanile. La tavola rotonda successiva rifletterà su queste suggestioni, ponendo al centro alcuni giovani partecipanti che hanno responsabilità nazionali. Il laboratorio successivo puntellerà questo senso di appartenenza su questo filone. La sera del venerdì vedremo insieme il docufilm di Sabina Guzzanti, Che fatica la democrazia, e cercheremo di trovare una definizione congiunta per il volontariato e quindi il senso che gli attribuiamo oggi. Nel pomeriggio del sabato affronteremo le potenzialità dello sviluppo delle aree interne, ad esempio, e le contraddizioni del panorama lavorativo offerto dal terzo settore, lo sviluppo in particolare delle comunità. Sarà poi affrontato con Stefano Consiglio, presidente di Fondazione Con il Sud. La domenica chiuderà un po' il cerchio di queste relazioni per costruire insieme una prospettiva che parta appunto dai giovani di FQTS e costruisca poi dei processi e delle dinamiche di cambiamento in termini scalari, appunto locali.
1: La partecipazione ha bisogno di luoghi ma anche di opportunità accessibili. Il servizio civile universale è uno degli strumenti con cui questa disponibilità può diventare esperienza. Un percorso dedicato alla comunità nel quale assumere responsabilità, incontrare persone e acquisire competenze. Il 9 ottobre ha segnato una nuova giornata di avvio dei progetti in Italia e all'estero. Il bando ordinario 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, ma le domande per accedervi erano molte di più. È un dato che mette in discussione il racconto di una generazione disinteressata. Sentiamo Licio Palazzini, coordinatore del gruppo di lavoro sul servizio civile del Forum Terzo Settore.
3: Ad aprile del 2026 ci sono state 158.000 domande per 66.000 posti, quindi un ottimo successo nella risposta da parte delle ragazze e dei ragazzi. Ma ci dice anche della distanza dall'universalità degli accessi al servizio civile. Questo alto numero di domande deriva anche dalle buone notizie sul gradimento dell'esperienza di servizio che fanno i giovani. In una ricerca di marzo del 2025 pubblicata sul sito del Dipartimento, l'85% dei giovani che hanno risposto hanno dato una valutazione 7 o superiore fino a 10 all'esperienza. È un'esperienza positiva sempre più sulle spalle degli enti di servizio civile, in gran parte ETS, ed è una questione prioritaria da affrontare dopo l'approvazione del disegno di legge Giovani e Servizio Civile.
1: Scuola, associazionismo, servizio civile, esperienze diverse nelle quali si impara anche attraverso le relazioni e le responsabilità. Ma dare continuità alle opportunità aperte ai giovani significa anche rendere accessibile la formazione dopo la scuola e l'università e riconoscere le competenze maturate nel lavoro, nel volontariato e nella vita delle comunità. Il 30 ottobre all'Università Roma 3 nasceranno così ufficialmente gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente, promossi dal Gruppo Nazionale per l'apprendimento permanente. Dopo quasi 2 anni di confronto, l'obiettivo è passare a proposte concrete per un sistema pubblico più integrato, con orientamento, riconoscimento delle competenze e reti territoriali. La voce di Vanessa Pallucchi, componente del Coordinamento Forum Nazionale del Terzo Settore.
4: Gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente nascono grazie all'impegno delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni educative, formative, della ricerca e delle realtà del terzo settore. Questo network ha strutturato un manifesto che verrà presentato a Roma il prossimo 30 ottobre, che si rivolge alle istituzioni e alle forze politiche e sociali affinché finalmente il diritto all'apprendimento permanente diventi esigibile, reale e trasformativo anche nel nostro paese. C'è una norma di riferimento che è la legge 92 del 2012, dove per la prima volta si parla di esigibilità del diritto ad apprendere per tutta l'arco della vita. Questa norma ancora è in larga misura inattuata e questo non ce lo possiamo permettere, perché per i cittadini è sempre più importante apprendere, soprattutto in un'epoca in cui le trasformazioni sono accelerate e le sfide di natura sociale, economica, ambientale e democratica diventano sempre più complesse. Non dimentichiamo che l'apprendimento è una condizione essenziale per l'esercizio pieno della cittadinanza, per la realizzazione personale, per un invecchiamento attivo, per la dignità del lavoro, per la partecipazione democratica alla vita del paese e per il contributo che ciascuno di noi può dare allo sviluppo dei propri territori.
1: Il filo che tiene insieme questa esperienza è la possibilità di prendere parte alla società con gli strumenti necessari per farlo. Per i giovani significa trovare ascolto, formazione e responsabilità, per chi è adulto poter continuare a imparare e scegliere. Dalle richieste degli studenti alle esperienze del terzo settore, la domanda riguarda quindi anche il mondo adulto. Quale spazio viene riconosciuto alla partecipazione dei giovani e quanto le loro proposte possono cambiare le scelte, le organizzazioni e la vita delle comunità? Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su www.giornaleradiosociale.it.
5: Radio Italia anni 60. Spot! Hai qualcosa di importante da far sapere? Non dirla, ma stampala. La tipografia Masi stampa tutto ciò che vuoi comunicare. Realizziamo ogni tipo di stampato, dal volantino commerciale al manifesto grande formato, dal catalogo d'arte al libro editoriale. Il tutto con studio grafico interno a tua disposizione per sviluppare e creare le tue idee. Certificati FSC. Promo speciale partecipazioni di nozze. Affidati alla tipografia Masi e scopri tutti i nostri servizi su www.tipolitomasi.com. Ci trovi in Via del Chiù a Bologna o allo 051 61 43 963.
6: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
5: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
6: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
5: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
6: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
7: Dati d'ascolto straordinari per Radio Italia anni 60. 197.000 ascolti medi giornalieri nel primo semestre 2025, con un aumento del 177% rispetto al 2024. Dati Audi Radio ottobre 2025.
8: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia Notizie. Edizione Emilia Romagna.
1: Ben ritrovati con l'informazione regionale di Radio Italia anni 60. In studio Gigi Lucarelli. In primo piano, stando alle indiscrezioni apparse sul Sole 24 Ore, Ducati non sarà in vendita nei prossimi tre anni. La conferma arriva da Volkswagen, che rassicura istituzioni e lavoratori, ma resta alta l'attenzione sul futuro dello storico marchio della Motor Valley. Fiume CGL Bologna, infatti, dice: manca ufficialità, vogliamo garanzie. L'intervista a Simone Selmi, collegamento telefonico, segretario generale della Fiume CGL Bologna. Volkswagen blinda Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale non sarà venduta almeno nei prossimi tre anni. Stando alle indiscrezioni del Sole 24 Ore, la conferma arriva dopo settimane di incertezze e la mobilitazione di istituzioni e sindacati. Il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, parla di un primo risultato ma invita a mantenere alta l'attenzione per tutelare investimenti, lavoratori e know-how italiano. Intanto sono proprio i sindacati che vogliono vederci chiaro. La Fiom di Bologna infatti non si accontenta di quello che è trapelato sulla stampa. Simone Selmi ha commentato che al momento non è arrivata nessuna ufficialità e prima di applaudire a quello che sembra sulla carta un risultato positivo, servono prima garanzie per il futuro di tutto il comparto lavorativo che conta quasi 2000 addetti.
2: Di avere chiarezza da parte dell'azienda, Ducati e di Audi, perché ad oggi formalmente non c'è stato un incontro dove o Audi o Ducati per Audi ha comunicato che cosa è il piano rispetto a una presunta vendita o non vendita di Ducati. Quindi siamo in assenza di confronto. Tutti stanno parlando di ipotesi, poi dopo verranno confermate, tanto meglio. Ma vero però è che a oggi il sistema regionale presente su questo territorio e anche all'interno del meccanismo di Volkswagen sta scricchiolando in modo consistente. Non abbiamo avuto una formalizzazione da parte dell'impresa. Noi abbiamo avuto un incontro con Ducati la settimana scorsa, ma per l'incontro non c'è stata data conferma del fatto che Ducati non viene venduto. C'è stata data conferma del fatto che non c'è un fascicolo aperto ad oggi sulla vendita di Ducati. Se viene confermato il fatto che Ducati non viene venduta, c'è un piano di austerity in Volkswagen che incide, cioè, e da un punto di vista del gruppo fa operazioni di intervento sul costo del lavoro. E quindi non è che una volta che ti dicono non l'abbiamo venduta, abbiamo finito. No, c'è tutto un piano sul quale nessuno di noi ha conoscenza.
1: Bologna, dopo un anno, un bilancio positivo per il progetto XXL Piazza Libera che ha coinvolto oltre 40 realtà del territorio. L'obiettivo è fare di Piazza 20 Settembre uno spazio pubblico sempre più inclusivo. Nel servizio il sindaco Matteo Lepore, Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna e il prefetto di Bologna Enrico Ricci. Un anno di iniziative, musica, cultura e socialità in Piazza 20 Settembre a Bologna per restituire a quell'area la sicurezza che merita dopo che in passato è stata al centro di gravi fatti di cronaca. Dall'ottobre del 2025 il progetto XXL Piazza Libera ha coinvolto oltre 40 realtà del territorio con migliaia di cittadini tra mercatini, eventi culturali, attività per famiglie, spettacoli e musica. Un progetto affidato a Confcommercio Ascom Bologna dal Comune che punta su sicurezza, ordine e vivibilità grazie alla collaborazione con la prefettura, le forze dell'ordine e la polizia locale. L'obiettivo è fare della piazza uno spazio pubblico sempre più inclusivo e partecipato.
3: Ci siamo ritrovati più di un anno fa con i residenti, i commercianti, con l'allarme sicurezza, una persona che era stata uccisa. Grazie al coinvolgimento della comunità, di chi lavora qui, dell'ASCOM, delle tante realtà che hanno dato una mano e delle istituzioni che insieme hanno collaborato, a partire dal comune, dalla questura, dalla prefettura, arriviamo a un anno di risultati con 45.000 presenze, tante iniziative, molti interventi anche che hanno mandato via lo spaccio finalmente, e adesso un programma che continua, che attraverserà il Natale.
4: Noi siamo molto soddisfatti anche della collaborazione che c'è stata a livello di coprogettazione con l'amministrazione comunale, ma poi anche con la prefettura e tutte le forze dell'ordine, che voglio ringraziare perché certamente la presenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Esercito, della Polizia locale ha dato la possibilità di intervenire sia a livello di prevenzione sia a livello che anche di controllo per tutto quello che riguarda questa piazza.
5: Noi abbiamo puntato su due aspetti. Uno è quello del controllo del territorio delle forze di polizia e abbiamo ottenuto risultati veramente significativi. Sulle zone rosse noi registriamo un calo molto marcato dei reati. Questa di Piazza 20 Settembre è la prima zona rossa che è stata istituita a Bologna.

0: sono fuggiti. È stato chiamato il 118 perché il trentenne aveva il viso molto congestionato e dopo l'arrivo dei soccorritori sembra che l'uomo si sia ripreso. Sono intervenute anche la polizia locale e le volanti della questura. Presentata per la prima volta al mondo la rinomata collezione Carmen Thyssen, da oggi fino al 29 marzo Palazzo Albergati a Bologna ospiterà oltre 100 capolavori. Il servizio curato da Alessio Bertini che ha intervistato Iole Siena, presidente di Artemisia.
1: Fino al 29 marzo Palazzo Albergati a Bologna ospiterà i capolavori della collezione Carmen Thyssen. Si tratta di una collezione che comprende oltre 100 capolavori, grandi maestri del Novecento, da Gaudì fino a Miró e Dalí, che ci raccontano un periodo magico, la Barcellona inizia Novecento, una città vibrante dove nasce l'arte moderna.
2: 100 capolavori anche, oserei dire, di 40 artisti diversi, e ci raccontano un periodo meraviglioso nella storia dell'arte, nella storia della Spagna, poco conosciuto in realtà, perché noi in questo a cavallo tra 8 e 900 parliamo sempre di Parigi con l'impressionismo, di Vienna con la secessione, ma in realtà a Barcellona in questo momento storico nasce l'arte moderna, quindi si incontrano tutti gli artisti, ci sono i giovani Picasso, Gaudí, Miró eccetera, e lavorano proprio alla creazione di quello che poi sarà l'arte moderna, quindi le avanguardie, il modernismo, il realismo, ed è un momento magico. Quindi questa mostra serve a raccontare un periodo storico meraviglioso attraverso certo le opere dei grandi artisti che tutti conosciamo, ma è anche una mostra di scoperta, perché ci sono tantissimi artisti meravigliosi che in Italia non si sono mai visti prima di oggi, non sono mai stati esposti, quindi è una mostra da non perdere, anche perché poi tutto questo nucleo di opere costituirà il Museo Thyssen di Barcellona tra 2 anni.
0: Ed infine lo sport con il basket, la Virtus Bologna piazza il colpo a Monaco, Bayer battuto 87-94, Hackett e compagni centro la seconda vittoria consecutiva in Eurolega, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini.
3: Colpo esterno della Virtus Bologna che spugna Monaco di Baviera, confermando l'ottimo stato di forma già evidenziato contro l'Olympiakos al Zapp Garden. Bayern battuto 87-94, il termine di una partita condotta praticamente dall'inizio alla fine. Cominciano forte gli uomini di Mumbrú che segnano 35 punti nei primi 10 minuti con un parziale di 15-0. Subito sugli scudi Klintmann, 10 punti e 4 su 4 dal campo per il 21-35 del primo parziale. Nel secondo quarto Beauchamp da 3 riporta i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio. La Virtus si ferma, Edwards piazza la tripla del 28 pari, ma è di nuovo Beauchamp da fuori a segnare il 33-38 al quindicesimo. Torna a colpire Klintmann, poi Moore trova un paio di canestri, si sblocca Hudson Junior con la tripla del 39-50, si va negli spogliatoi sul 43-52. La ripresa inizia con i primi 3 punti di Obst, Bologna reagisce ma un'altra tripla di Obst vale la 52-55, punge Kark, insieme a Moore confeziona un 9-0 che riporta la Virtus oltre la doppia cifra di vantaggio. Il terzo quarto si chiude sul 68-75, l'ultimo periodo si apre con Moore che tocca quota 20 punti, il Bayern non si arrende, si rifà sotto, Obst colpisce da 3 per il meno 6, ma Kark con una tripla firma canestro dell'83-92 a 46 secondi della fine. Non basta un Washington generoso, è il play canadese a chiudere la gara dalla lunetta, finisce 87-94. Virtus che trova la seconda vittoria consecutiva in Eurolega.
0: Bene, il GR termina qui, grazie come sempre per la cortese attenzione e un buon proseguimento con i programmi di Radio Italia in 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot! E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
2: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
3: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto.

dal venerdì alle 19.30, sabato e domenica alle 17.30. DG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo...

Radio Italia anni 60. Ricordi dal vivo.

0: di Don Lee.
1: È mezzanotte e 9 minuti. Notte, giorno, i tuoi ricordi e una radio. Radio Italia anni 60.

0: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. Una scuola che funzioni, la possibilità di scegliere il proprio percorso, uno spazio in cui contribuire alle decisioni e alla vita della comunità. Le esigenze dei giovani riguardano anche questo, le condizioni che permettono di costruire il futuro e di prendere parte al presente. In Francia le mobilitazioni studentesche riportano questa domanda al centro del dibattito pubblico. Le proteste, partite a settembre da una scuola di Créteil nella periferia di Parigi, chiedono risorse e personale contro classi sovraffollate, assenza degli insegnanti e strutture obsolete. Dentro questa cronaca c'è una questione che supera i confini francesi. Quanto spazio trovano le richieste delle nuove generazioni e quanto possono incidere sulle istituzioni e sulle organizzazioni che dovrebbero accoglierle? In Italia questo fine settimana un'occasione di ascolto arriva da Frascati. Dal 9 all'11 ottobre oltre 150 giovani si incontrano per l'appuntamento di FQTS Giovani, il percorso promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore, da CSVNet, con il sostegno della Fondazione Con il Sud. Il titolo è Essere terzo settore tra impegno volontario e lavoro. Al centro le motivazioni che spingono a partecipare, le competenze, il riconoscimento del lavoro e il rapporto con i territori. Sentiamo Fabiana Battisti, che coordina il percorso FQTS Giovani insieme a Mattia Zunino.
2: Saluteranno questi 150 giovani che accorreranno venerdì 9 ottobre da tutta Italia Giancarlo Moretti, portavoce Forum Terzo Settore, Chiara Tommasini, presidente CSVNet, Mauro Giannelli, coordinatore progetto FQTS. Seguirà poi l'intervento di Caterina Manicardi, che ci fornirà come ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità una prima prospettiva di quelle che sono le opportunità e gli ostacoli del moto giovanile. La tavola rotonda successiva rifletterà su queste suggestioni, ponendo al centro alcuni giovani partecipanti che hanno responsabilità nazionali. Il laboratorio successivo puntellerà questo senso di appartenenza su questo filone. La sera del venerdì vedremo insieme il docufilm di Sabina Guzzanti, Che fatica la democrazia, e cercheremo di trovare una definizione congiunta per il volontariato e quindi il senso che gli attribuiamo oggi. Nel pomeriggio del sabato affronteremo le potenzialità dello sviluppo delle aree interne, ad esempio,

0: e le contraddizioni del panorama lavorativo offerto dal terzo settore, lo sviluppo in particolare delle comunità, sarà poi affrontato con Stefano Consiglio, presidente di Fondazione Con il Sud. La domenica chiuderà un po' il cerchio di queste relazioni per costruire insieme una prospettiva che parta appunto dai giovani di FQTS e costruisca poi dei processi e delle dinamiche di cambiamento in termini scalari, appunto locali.
1: La partecipazione ha bisogno di luoghi ma anche di opportunità accessibili. Il servizio civile universale è uno degli strumenti con cui questa disponibilità può diventare esperienza. Un percorso dedicato alla comunità nel quale assumere responsabilità, incontrare persone e acquisire competenze. Il 9 ottobre ha segnato una nuova giornata di avvio dei progetti in Italia e all'estero. Il bando ordinario 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, ma le domande per accedervi erano molte di più. È un dato che mette in discussione il racconto di una generazione disinteressata. Sentiamo Licio Palazzini, coordinatore del gruppo di lavoro sul servizio civile del Forum Terzo Settore.
2: Ad aprile del 2026 ci sono state 158.000 domande per 66.000 posti, quindi un ottimo successo nella risposta da parte delle ragazze e dei ragazzi. Ma ci dice anche della distanza dall'universalità degli accessi al servizio civile. Questo alto numero di domande deriva anche dalle buone notizie sul gradimento dell'esperienza di servizio che fanno i giovani. In una ricerca di marzo del 2025 pubblicata sul sito del Dipartimento, l'85% dei giovani che hanno risposto hanno dato una valutazione 7 o superiore fino a 10 all'esperienza. È un'esperienza positiva sempre più sulle spalle degli enti di servizio civile, in gran parte ETS, ed è una questione prioritaria da affrontare dopo l'approvazione del disegno di legge Giovani e Servizio Civile.
1: Scuola, associazionismo, servizio civile, esperienze diverse nelle quali si impara anche attraverso le relazioni e le responsabilità. Ma dare continuità alle opportunità aperte ai giovani significa anche rendere accessibile la formazione dopo la scuola e l'università e riconoscere le competenze maturate nel lavoro, nel volontariato e nella vita delle comunità. Il 30 ottobre all'Università Roma 3 nasceranno così ufficialmente gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente, promossi dal Gruppo Nazionale per la apprendimento permanente. Dopo quasi 2 anni di confronto, l'obiettivo è passare a proposte concrete per un sistema pubblico più integrato, con orientamento, riconoscimento delle competenze e reti territoriali. La voce di Vanessa Pallucchi, componente del coordinamento Forum Nazionale del Terzo Settore.
3: Gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente nascono grazie all'impegno delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni educative, formative, della ricerca e delle realtà del terzo settore. Questo network ha strutturato un manifesto che verrà presentato a Roma il prossimo 30 ottobre, che si rivolge alle istituzioni e alle forze politiche e sociali affinché finalmente il diritto all'apprendimento permanente diventi esigibile, reale e trasformativo anche nel nostro paese. C'è una norma di riferimento che è la legge 92 del 2012, dove per la prima volta si parla di esigibilità del diritto ad apprendere per tutta l'arco della vita. Questa norma ancora è in larga misura inattuata e questo non ce lo possiamo permettere, perché per i cittadini è sempre più importante apprendere, soprattutto in un'epoca in cui le trasformazioni sono accelerate e le sfide di natura sociale, economica, ambientale e democratica diventano sempre più complesse. Non dimentichiamo che l'apprendimento è una condizione essenziale per l'esercizio pieno della cittadinanza, per la realizzazione personale, per un invecchiamento attivo, per la dignità del lavoro, per la partecipazione democratica alla vita del paese e per il contributo che ciascuno di noi può dare allo sviluppo dei propri territori.
1: Il filo che tiene insieme questa esperienza è la possibilità di prendere parte alla società con gli strumenti necessari per farlo. Per i giovani significa trovare ascolto, formazione e responsabilità, per chi è adulto poter continuare a imparare e scegliere. Dalle richieste degli studenti alle esperienze del terzo settore, la domanda riguarda quindi anche il mondo adulto. Quale spazio viene riconosciuto alla partecipazione dei giovani e quanto le loro proposte possono cambiare le scelte, le organizzazioni e la vita delle comunità? Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su www.giornaleradiosociale.it.

0: È l'una.
1: Radio Italia anni 60.

0: per te e per me.
1: Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

l'odore di spezie che hai buio, con quei due dentro al buio abbracciati.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.